0: FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: La chera chera, la chera chera, la chera chera chera, la chera la chera, la chera chera, la chera chera, la chera chera chera, la chera la chera.